0: Experiencia radiofónica total.
1: De Guerrero, Gigo, o Guadanumu, Mutimanando, Maguada Sendi, o Manangua, y Mashastomi, Madriguenhi, Shoma, Diriganatina, Stango, Manatagini, o Natasini, Mbago, Mushonago, Mashni, Qua, Duyamandigaki, pero Gitmami, Jumbanach, Nagutana, o Utana, Dirigamingishonasta, Shambombunatitana, Gitma, Gimadi, Mambaya nache, mashna botana di mashara da sendi, y mashna ditana di maña di mashara da be y achesida o imbo nandi, sta danuma minoga ma shabu shuago yahma, atayasa yahu minoga ma iguana, madrigo matajawiro con di ma shaw mashara da sendi, y kangarat mananda maradada o manangua inambi imrada. Shatas numa madrigutana, mananda madriguiada, shodiari ganatina stango, shukwe timbo shona tayahu na guerrero gi.